0: maggior incuso. Ai tremiti, ai piedi,
1: usare parvo morire.
0: Gran foglio, sì, barbaro,
1: la pietà.

0: riposo di dignità e peggio, e poc'anzi può darsi l'intento, il consiglio mio di dar giù, dai balconi e dei garofani in giardino. Cosa sento? Corrato il bilbone fuggito, e ad un tratto di vista d'uscì.
1: Sono
0: un po' la vita.